ti. Yebe di po ya di mame. Me di anami want to make you not it. Nasa rodi nyapu bwa shama.